Lo sei separati o è una creatura sempre coltivata. Abbraccio per voi. Buona scritta. Sono ancora puto ai David. E tal vece pensa e frio dopo come questo.